Poi ancora non sacciavo, in mezzo e in allaccio, dei scinseg, dei vinisceriseg, di driseg e gvoglio. O mamma, se me osotti, si, se me, o c'ora mrogio. Dei scinseg, dei vinisceriseg, di driseg e gvoglio. O mamma, se me osotti, si, se me, o c'ora mrogio. Joj ne želem, želem lungo ne drome sa. Vazde! Mala džilem, mahtale romenca.